se cimi i sa zmiro, a po fa, bo se sta milo. A po fa, bo se sta milo, u se cimi.